0: 104.9, La Invasora.
1: Lucero la bola, batiri, batiri, pa, batiri, batiri, pa, batiri, batiri, pa.